0: con me stesso
1: E j'ai commencé a parlare avec moi-même.
0: e iniziare a dire: Dio, se tu esisti, fatti conoscere.
1: Et je dis au Seigneur, si tu commences, fais-toi connaître. Si tu existes, fais-toi
0: E
1: connaître.
0: mentre che dico questo,
1: Et en même temps que je dis cela,
0: viene un uomo e fa così.
1: il vient un homme qui vient et me tape sur l'épaule
0: E mi dà un bigliettino.
1: et me donne un billet.
0: Su questo biglietto
1: Sur ce billet,
0: stava scritto così:
1: était écrit cela.
0: Non mi essere indifferente.
1: Ne sois pas indifférent.
0: Com'era? Io esisto.
1: Moi, j'existe.
0: Non mi essere indifferente.
1: Ne sois pas indifférent.
0: Questa è la chiara risposta alla tua domanda.
1: Ça, c'est la réponse à ta demande.
0: Alla tua domanda.
1: Ça, c'est la réponse à ta demande.
0: Da Dio.
1: De la part de Dio.
0: Wow. Dio che si è usato di un uomo per portarmi un biglietto.
1: Dieu qui a été utilisé par un homme pour
0: Ma
1: m'apporter un
0: questo è
1: billet,
0: fantascienza.
1: un mot.
0: È
1: Mais ça,
0: fantascienza.
1: c'est la science-fiction.
0: Non è normale.
1: Ça, c'est pas normal.
0: E io dicevo vicino a mia moglie Raffaella. Ma
1: Je disais à mon épouse
0: tu
1: qui était con
0: conosci
1: moi, Raffaele,
0: l'uomo?
1: je disais, mais tu connais
0: Lei
1: cet
0: mi dice: No, io
1: homme-là?
0: non so nemmeno chi è. Poi
1: Je ne connais pas du tout, je ne sais même pas qui
0: dopo ho
1: c'est.
0: saputo che lui abitava a 700 km da Napoli.
1: Et j'ai su qu'il habitait 700 km plus loin que
0: E
1: Naples.
0: come faceva a conoscere quella persona?
1: Et comment cette personne savait
0: Se
1: les
0: non era
1: choses?
0: Dio che si è usato di lui.
1: Si Dieu ne lui avait pas,
0: Dio ha
1: ne
0: parlato
1: l'avait
0: al
1: pas
0: mio cuore.
1: utilisé. Et Dieu m'a parlé à mon cœur au
0: Ma
1: travers de
0: dovevo
1: ça.
0: fare un incontro, una nuova nascita.
1: Et il fallait que je fasse une
0: Come dice
1: rencontre,
0: la
1: une
0: parola di
1: naissance,
0: Dio.
1: comme le dit la parole de Dieu.
0: La parola di Dio dice così: che
1: La parole de Dieu dit
0: noi dobbiamo fare una nuova nascita,
1: que nous devons naître de
0: che
1: nouveau,
0: noi dobbiamo fare un incontro personale con Cristo
1: que nous
0: Gesù.
1: devons faire une rencontre personnelle
0: Non è
1: avec
0: una
1: Christ.
0: religione,
1: Ce n'est pas une
0: ma è una
1: religion,
0: relazione.
1: mais une relation.
0: E quindi io non sapevo tutto questo.
1: Mais moi, je ne savais pas de tout cela.
0: E quando stavo lì, ho
1: Et quand j'étais là,
0: iniziato a dire: Ok, Dio,
1: et j'ai commencé à
0: che tu
1: dire,
0: esisti,
1: j'ai dit au Seigneur, mais tu
0: però
1: existes, c'est bien.
0: ora ti voglio incontrare.
1: Maintenant, je vais te rencontrer.
0: Fatti conoscere.
1: Fais-toi connaître.
0: E mentre che dico questo,
1: Et pendant que je disais cela,
0: mi ricordo che di nuovo quella voce inizia a parlare nella mia mente
1: et de nouveau cette voix dans ma tête
0: e
1: commençait à
0: mi
1: parler
0: disse: Ma tu veramente mi vuoi conoscere?
1: et me disait, mais tu veux vraiment me connaître?
0: Ma la cosa strana
1: Mais la chose
0: è che
1: étrange,
0: Dio mi parlava napoletanamente.
1: c'est que Dieu me parlait en napolitain dans ma tête.
0: Perché Dio conosce il nostro cuore.
1: Parce que Dieu connaît notre cœur.
0: E allora Dio mi parlava
1: Et Dieu me parlait.
0: e mi diceva: Cosa vuoi che io faccia per te? Io sono un Dio dell'impossibile.
1: Et il me disait, qu'est-ce que je fasse pour toi? Je suis le Dieu de l'impossible.
0: E c'era un uomo che suonava,
1: Il y avait un monsieur qui jouait d'un
0: cantava da
1: instrument,
0: parte
1: qui
0: di Dio.
1: chantait de la part de Dieu.
0: E io ho detto: Quell'uomo deve lasciare il microfono e deve venire da me.
1: Et je disais, bien, cet homme-là qui chante doit laisser son micro et venir vers moi.
0: E io stavo così, mi
1: Et je devais rester comme ça.
0: sono alzato,
1: Je me suis
0: ho guardato verso
1: je me suis
0: quell'uomo.
1: redressé, je
0: Quell'uomo ha
1: regardais vers cet
0: lasciato
1: homme.
0: il microfono, ha lasciato la chitarra
1: Cet homme a laissé son micro, sa guitare,
0: e è venuto verso di me.
1: et il est venu vers moi.
0: E mentre che veniva verso di me,
1: Pendant qu'il venait vers moi,
0: il Signore iniziava a parlare nella mia vita.
1: le Seigneur a commencé a
0: Mi
1: parler à ma
0: diceva:
1: vie.
0: Sasa, non ti preoccupare,
1: Il me disait, ne t'inquiète pas,
0: tutto si risolve.
1: tout a été résolu.
0: Non ti preoccupare,
1: Ne
0: tutto
1: te
0: si risolve.
1: préoccupe pas,
0: E
1: tout a été
0: mentre
1: résolu.
0: quell'uomo iniziava a
1: Et
0: venire,
1: pendant que cet homme venait,
0: a un certo punto quell'uomo si fermò.
1: à un moment donné, cet homme s'est arrêté.
0: E una voce nella mia mente
1: Et une voix dans ma tête
0: iniziava a parlare alla mia mente.
1: et commençait à me parler.
0: E disse: Queste persone ti stanno facendo un lavaggio del cervello.
1: Et une autre voix disait, bien, ces personnes sont en train de faire un lavage
0: Dio non
1: du
0: esiste.
1: cerveau. Dieu n'existe
0: Te lo
1: pas.
0: stai immaginando tu.
1: Tu es en train
0: Scappa da
1: d'immaginer
0: questa
1: les choses.
0: chiesa.
1: Sauve-toi vite de ce lieu.
0: Vai fuori, vai via.
1: Sauve-toi.
0: Come Dio ha un piano per la tua vita, anche Satana ce l'ha.
1: Comme Dieu a un plan pour ta vie, Satan aussi veut faire les choses.
0: Satana vuole distruggere la tua vita, i tuoi figli, la tua
1: Satan
0: famiglia.
1: veut détruire ta vie, ta famille.
0: Ma Dio ha un piano di unire,
1: Mais Dieu a un plan pour unir,
0: non di separare.
1: pas pour séparer.
0: E mentre che io parlavo con questa voce,
1: Pendant que je parlais avec cette
0: no, ho
1: voix,
0: detto: Io voglio conoscere la verità.
1: je disais, je veux vraiment connaître la vérité.
0: Perché nella parola di Dio sta scritto che Dio, Gesù è la via, la verità e la
1: Parce
0: luce.
1: que dans la Bible dit que Jésus est la lumière, la vérité
0: È la via.
1: et le chemin. Chemin, la vérité, la vie.
0: E mentre che io parlavo con Dio,
1: Et pendant que je parlais avec Dieu,
0: quell'uomo iniziava a camminare di nuovo.
1: cet homme venait commence à marcher.
0: E venne vicino a me,
1: Il est venu vers moi.
0: mise la mano sulla spalla
1: Il a mis sa main sur mon
0: e
1: épaule.
0: disse: Sasà, Dio ti sta chiamando per nome.
1: Et m'a dit, Sasa.
0: Sasà.
1: Il a dit, en fait, ton nom est Sasa.
0: Mio nome.
1: Il lui a dit son nom, Sasa, Dieu t'appelle.
0: E in quel momento
1: Et à ce moment-là,
0: ho fatto un incontro personale con Gesù.
1: j'ai fait une rencontre personnelle avec
0: Una
1: Jésus.
0: luce dall'alto che scendeva dentro di me.
1: Une lumière qui venait d'en haut,
0: È come un
1: qui
0: fiume.
1: descendait en moi, c'est comme un fleuve.
0: E dall'altra parte uscirono tutti i miei peccati.
1: E dall'altro côté, bien, sortaient tous mes péchés.
0: Tutto il male che io ho